0: Escoltes i cas.
1: Em sento en un rooftop. Em sento en un rooftop. Ho veig des de l'altre.